affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde, spiare tra gli scogli.

받아도 걔 Il mio cuore si confonde col maestrale Sono pene, sono sabbia e

quando mi sono tuffato nel mare, non ho capito più nulla, ho sentito il buio fresco e il tuo ricordo che mi cura.

0: Big Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Matt Chester,
0: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Era settembre, la pioggia sulla pelle. Io partivo per la prima volta, tu 19enne, senza amici, senza niente. Dalla mia parte sempre, anche se sanguinavo da ferite ancora aperte. E siamo finiti per restare soli, restare fuori. Tu provavi ciò che non volevi, io provavo due lavori. Ma in fondo è sempre questo che ho voluto fare ed ora farlo ci allontana e l'amore ci abbandona.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Finland The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five,

good.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30 su Radio Start.

potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

Non Places del Bignami Veltri Jazz Ensemble è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere questa puntata de Il Tempo di un altro disco, puntata in cui ascolteremo anche la musica del Landscape Trio di Sarjan Ivanovic e di Ben Patterson. Prima di chiudere poi la puntata con un terzo brano estratto da Non Places, prima di tornare ad ascoltare il Bignami Veltri Jazz Ensemble, andremo ad ascoltare due brani da Ellington, lavoro pubblicato da Akita Kase e Daniel Erdman. A fare da fil rouge a questa puntata de Il Tempo di un altro disco abbiamo un brano estratto da In the Wee Hours, lavoro pubblicato in solo dal chitarrista George Kotsirilos, e uno degli standard portati dal chitarrista all'interno del disco, vale a dire When Sunny Gets Blue.

Sono 8 i brani che ascoltiamo all'interno di Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records dal Bignami Veltri Jazz Ensemble nel giugno 2026, questo per quanto riguarda la distribuzione digitale, poi il CD verrà pubblicato a settembre, verrà pubblicato più avanti. Andiamo ad aprire la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco con un brano firmato da Anna Bignami e Laura Veltri con il brano intitolato The Path of Nonconformist.

Path of Nonconformist è il primo brano che abbiamo estratto da Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records dal Bignami Veltri Jazz Ensemble, ensemble guidato da Anna Bignami e Laura Veltri che hanno composto o arrangiato i brani presenti all'interno di questo lavoro per un ensemble formato da 9 musicisti della scena danese, vale a dire Aske Drasbeck al sax alto, al sax soprano, al clarinetto e al flauto, Nils Vincenz al sax tenore, Jakob Ronne Danielsen al sax baritono e al clarinetto basso, Lars Wissing alla tromba e al flicorno, Jakob Sorensen alla tromba e al flicorno anche lui, Peter Dahlgren al trombone, Sebastian Zawaski al pianoforte, Marius Prasniewski al contrabbasso e al basso elettrico e Daniel Sommer alla batteria. Come dicevo prima, il disco è stato pubblicato nel giugno 2026 per quanto riguarda la parte digitale, lo streaming e quant'altro, mentre sarà disponibile in CD a partire da settembre. Non Places, il titolo, racconta molto della nostra contemporaneità. I non luoghi sono quelli che Marco Che ha definito quei luoghi dove passiamo senza lasciare traccia di noi, in qualche modo stazioni, centri commerciali, aeroporti, posti uguali in tutte le parti del mondo. Uno potrebbe tranquillamente entrare in un centro commerciale in Italia e uscire attraversando gli stessi ambienti in Germania, in Russia o in altri luoghi del mondo senza accorgersi del passaggio, perché appunto questi luoghi sono del tutto privi di personalità, diciamo così. Questa è la partenza filosofica del lavoro del Bignami Veltri Jazz Ensemble, che ragiona poi musicalmente su quelli che sono gli stilemi moderni del jazz per organici più ampi, quindi quelli che sono i lavori pubblicati da musicisti come Maria Schneider o Mio Asama, che abbiamo ascoltato spesso anche nelle nostre trasmissioni, in un dialogo continuo tra quella che è la storia del jazz e quelle che sono poi le tendenze più attuali. Un lavoro che vede questo Non Places, Anna Bignami e Laura Veltri, musiciste italiane che si sono trasferite per un periodo in Danimarca, un lavoro che è stato supportato, come accade spesso e volentieri nei paesi nordici, da diversi fondi che guardano allo sviluppo culturale della scena, in questo caso musicale. Quindi abbiamo tutta una serie di fondi danesi, statali, istituzionali, che hanno supportato questo lavoro che davvero diventa difficile immaginare da poter portare avanti in situazioni difficili come possono essere quelle in cui si muovono solitamente i giovani musicisti di jazz in Italia. Invece in Danimarca i conservatori sono luoghi aperti 24 ore al giorno e tutt'altro che non luoghi, sono luoghi dove si crea musica, si creano connessioni musicali, si può sperimentare con tutta una serie di strumenti a disposizione, e anche l'aspetto economico non è indifferente per mettere insieme un ensemble di 9-10 elementi. Diventa sicuramente importante avere un supporto istituzionale. Torniamo ad ascoltare la musica del Bignami Veltri Jazz Ensemble con uno dei brani presenti all'interno di questo lavoro, all'interno di Non Places. Andiamo ad ascoltare un brano celeberrimo, un vero e proprio inno del rock degli anni 90. Andiamo ad ascoltare la versione che Anna Bignami e Laura Veltri hanno arrangiato per questo ensemble di Black Hole Sun dei Soundgarden.

Black Hole Sunday Soundgarden nella versione portata da Anna Bignami e Laura Veltri all'interno di Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records nel giugno 2026, che vede all'opera il Bignami Veltri Jazz Ensemble, ensemble formato da musicisti della scena danese, musicisti che danno vita a questo organico ampio, in cui i brani sono composti o arrangiati da Anna Bignami e Laura Veltri. Ritroveremo il Bignami Veltri Jazz Ensemble al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, puntata che si chiuderà con un terzo brano estratto da Non Places. In the Wee Hours è il lavoro di George Kotsirilos, da cui abbiamo estratto questa When Sunny Gets Blue, che fa da fil rouge alla puntata di questa sera. Il lavoro è stato pubblicato da Origin Records nel 2026.

Raindrop Story è il brano che apre Sailing Through, nuovo lavoro pubblicato dal Landscape Trio per Da Vinci Jazz. Il disco, pubblicato nel 2026, vede all'opera Emiliano Baez alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso, Andrea Pellarin alla batteria, in due brani poi ospite al sassofono Lorenzo Cucco. Sette brani originali e un brano ripreso dal repertorio di Kenny Wheeler costituiscono la scaletta di Sailing Through, questo lavoro pubblicato dal Landscape Trio, che in qualche modo dialoga con le tradizioni del jazz, guarda al modern mainstream e si ispira a tante esperienze che negli ultimi tempi hanno costellato il jazz moderno. Tanti lavori ECM, come appunto indica la presenza di un brano di Kenny Wheeler, ma anche poi Pat Metheny e altri esponenti della storia recente della chitarra, un lavoro che torniamo ad ascoltare con uno dei brani in cui è presente anche Lorenzo Cucco, con il brano intitolato Shibuya.

0: Shibuya è il brano firmato da Emiliano Betz che abbiamo appena ascoltato e uno degli 8 brani presenti all'interno di Sailing Through, lavoro pubblicato da Landscape Trio per Da Vinci Jazz nel 2026, lavoro che vede Emiliano Betz alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Andrea Pellarin alla batteria. Questo è appunto il Landscape Trio in 2 brani del disco, tra questi c'è anche Shibuya. Ascoltiamo Lorenzo Cucco ai sassofoni. Sono 8 i brani, come dicevamo prima, sono 7 brani originali che vedono la firma di tutti e 3 i musicisti, in particolare Emiliano Betz è il più prolifico tra i compositori di questo lavoro, ma poi compaiono anche brani firmati da Guidolin e Pellarin. Come dicevo prima, c'è un brano firmato da Kenny Wheeler, il trombettista canadese, ma poi è diventato a tutti gli effetti uno dei protagonisti più importanti della scena moderna del jazz europeo. Questo a dare una connotazione di questo Landscape Trio che guarda appunto alle tradizioni del jazz, come dicevamo prima, ma si confronta anche con quelli che sono i movimenti e le tendenze del jazz di oggi. George Kotsirilos è invece il chitarrista che ascoltiamo nel fil rouge della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. When Sunny Gets Blue è il titolo del brano che appunto fa da fil rouge a questa puntata. È un brano presente in The Wee Hours, lavoro pubblicato dal chitarrista per Origin Records nel 2026. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Radio Start.

La seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco si apre con due brani estratti da Cosmogonie, nuovo lavoro del Blazing Quartet guidato dal batterista Serjan Ivanovic, quartetto che comprende anche Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra e Mihail Ivanov al contrabbasso. Il primo brano che andiamo ad ascoltare da questo lavoro si intitola Uranos.

Serjan Ivanovic alla batteria, Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra, Mikhail Ivanov al basso, questo il quartetto che ascoltiamo in Cosmogoni, nuovo lavoro pubblicato da Serjan Ivanovic alla guida del Blazing Quartet. Il brano che abbiamo ascoltato è uno dei brani firmati dal batterista e il brano intitolato Uranos.

un quartetto internazionale con centro a Parigi, ma con diramazioni in tutte le nazioni mediterranee, appunto la Grecia di Andreas Polizogopoulos, la Bosnia di Serjan Ivanovic, la Bulgaria di Mikhail Ivanov, l'Italia di Federico Casagrande, un lavoro sicuramente moderno, un lavoro attento a quelli che sono gli equilibri della scena attuale del jazz, un lavoro che mescola ispirazioni, riferimenti a quella che è la tradizione del jazz europeo e alle, naturalmente, a quelle che sono le radici ECM, che rimangono centrali per tutti i musicisti che fanno discendere da una commistione tra jazz afroamericano ed europeo le loro composizioni, i loro modi di suonare, di interpretare la musica di improvvisazione. Un lavoro che vede all'opera quattro musicisti interessanti nel loro specifico percorso e esperti, perché Federico Casagrande, tanto per dire, lo abbiamo ascoltato spesso e volentieri in progetti con Francesco Bearzatti e con Fulvio Sigurtà, tra gli altri, ma poi naturalmente anche con altri musicisti. Andreas Polizogopoulos lo abbiamo ascoltato con la pianista Tania Giannulli nei tanti lavori che la pianista greca ha portato appunto avanti nel corso degli anni. Serjan Ivanovic è, dal canto suo, il leader di questa formazione, è un musicista che abbiamo anche lui ascoltato in tanti lavori e che ha un percorso interessante con i progetti che guida come leader, tra cui appunto il Blazing Quartet o Modular, altra formazione che lo vede alla guida di un quartetto, anche questo tra sguardi moderni e tradizioni del jazz. Un percorso, quello di Serjan Ivanovic, che va a rappresentare quel senso di incontro e di sintesi che il jazz moderno da sempre ha portato nelle sue corde. Torniamo a Cosmogonie, torniamo ai brani interpretati dal Blazing Quartet. In questo lavoro Serjan Ivanovic si concentra su quella che è la mitologia greca. I vari brani portano nei titoli il riferimento ai personaggi più interessanti, più rinomati delle leggende greche. Torniamo alla musica con il brano intitolato Gaia.

Gaia è il secondo brano che abbiamo estratto da Cosmogoni, lavoro pubblicato dal Serjan Ivanovich Blazing Quartet nel 2026. Il Serjan Ivanovich Blazing Quartet è formato da Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra e Mikhail Ivanov al contrabbasso.

Torniamo in casa Origin Records andando ad ascoltare due brani da Stretch, nuovo lavoro pubblicato dal trombonista Ben Patterson. Torniamo alla musica con il brano intitolato Confidence and Doubt.

un lavoro orientato al modern mainstream stretch, un lavoro che vede Ben Patterson confrontarsi con quelli che sono stati i suoi punti di riferimento musicali, perché un brano del disco si intitola Missing Michael ed è dedicato naturalmente a Michael Brecker. David e Francis è un brano dedicato alla sezione ritmica dei Tower of Power. Altri brani rimandano ispirazioni a due grandi chitarristi della storia del jazz moderno come John Scofield e Pat Metheny. Tutto questo con un quintetto ormai più che collaudato. Nel quintetto sono presenti tre musicisti che collaborano da tempo con Ben Patterson. A questi si unisce in questo lavoro Miles Brown al basso, un lavoro quindi che viene condotto con grande confidenza, appunto per riprendere il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e che mettono in mostra tutta la capacità di costruire musica del trombonista in questi 10 brani originali. Proseguiamo la nostra puntata andando ad estrarre un altro brano dal nuovo lavoro di Ben Patterson. Andiamo ad ascoltare proprio il brano che dà il titolo al lavoro. Andiamo ad ascoltare Stretch.

Stretch è il brano che dà il titolo al nuovo lavoro pubblicato dal trombonista Ben Patterson. Stretch è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ben Patterson lo ascoltiamo al trombone insieme a Sean Purcell alla chitarra, Harry Appleman al pianoforte e alle tastiere, Miles Brown al basso e Todd Harrison alla batteria. Stretch è stato pubblicato per Origin Records nel giugno 2026.

E rimaniamo in casa Origin Records anche con il fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire When Sunny Gets Blue, brano reinterpretato da George Kotsirilos alla chitarra, presente all'interno di In the Wee Hours, lavoro pubblicato dal chitarrista in solo per Origin Records nel 2026.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Prima di tornare ad ascoltare il Bignami Veltri Jazz Ensemble, prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Non Places, andiamo ad ascoltare due brani dal percorso all'interno della musica di Duke Ellington, portato avanti da Aki Takase e Daniel Erdman in un lavoro intitolato semplicemente Ellington e pubblicato per Angel Records nel 2024. Torniamo alla musica andando ad ascoltare Aki Takase al pianoforte e Daniel Erdman al sassofono nella loro versione di Perdido.

La versione di Perdido di Duke Ellington, registrata da Aki Takase al pianoforte e Daniel Erdman al sassofono, e il brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei 12 brani portati dai due musicisti in un lavoro chiamato semplicemente Ellington, pubblicato nel 2024 per Angel Records, un lavoro che, come rivela in maniera esplicita il titolo, si concentra intorno alla musica di Duke Ellington e rappresenta una sorta di esplorazione dal di dentro, dal di fuori, scomposizione e quant'altro che i due musicisti hanno portato sull'opera di questo grandissimo musicista della storia del jazz. Due musicisti che collaborano ormai da diversi anni insieme, li abbiamo ascoltati qualche tempo fa in un lavoro pubblicato per BMC intitolato Isn't It Romantic, musicisti da sempre attenti a quelli che sono i linguaggi delle avanguardie, a quelli che sono gli spunti dell'improvvisazione e naturalmente a quelle che sono le tradizioni del jazz. Tutto questo si concentra in questo lavoro chiamato semplicemente Ellington, un lavoro che segue a distanza di una decina d'anni un precedente lavoro di Aki Takase pubblicato per Intact Records e intitolato My Ellington, in cui anche lì andava a riprendere il repertorio della musica di Duke Ellington per portarlo nel suo mondo sonoro, per portarlo all'interno di quello che è il suo linguaggio, il suo modo di improvvisare, il suo modo di intendere la possibilità di costruire in maniera istantanea arrangiamenti e composizioni. Aki Takase e Daniel Erdman compiono diverse operazioni all'interno di questo disco, ragionando sulla musica di Ellington, vanno a riprendere brani composti da Duke Ellington e li vanno a scomporre secondo le loro intenzioni, vanno invece a ricomporre brani di Duke Ellington che vengono ripensati dal profondo e portano in qualche modo nel titolo dato da Aki Takase e Daniel Erdman un riferimento che viene a dare un senso alla trasformazione operata. Il brano che apre il disco è In a Sentimental Mood, che naturalmente richiama la celeberrima In a Sentimental Mood, e il disco poi si chiude con Duke Ellington Sounds of Love, celeberrimo brano firmato da Charles Mingus e naturalmente dedicato alla musica di Duke Ellington. Torniamo ad ascoltare Aki Takase e Daniel Erdman in un altro brano firmato da Duke Ellington, andiamo ad ascoltare la loro versione di African Flower.

African Flower di Duke Ellington, nella versione portata da Aki Takase e Daniel Erdman all'interno di Ellington, è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ellington è un lavoro che i due musicisti hanno pubblicato per Angel Records nel 2024 ed è naturalmente un lavoro dedicato alla musica e alla figura di Duke Ellington. Un dialogo a due che, come si può dire, sfrutta la grande confidenza che Aki Takase e Daniel Erdman hanno costruito insieme nel corso degli anni, un duo estremamente solido, confidente, che si muove in maniera assolutamente sincronizzata, se vogliamo dire così, capace di essere agile nei tanti cambi di direzione che le intenzioni dei due musicisti portano all'interno della musica e che si confronta appunto in questo caso con un grande materiale, quello realizzato da Duke Ellington, quello costruito intorno alla musica di Duke Ellington, che i due musicisti rielaborano e ricompongono di volta in volta nei 12 brani presenti all'interno di questo Ellington. When Sunny Gets Blue è invece il brano che ha fatto da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, è uno dei brani presenti in The Wee Hours, lavoro in chitarra solo pubblicato da George Kotsirilos per Origin Records. Torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo da When Sunny Gets Blue. Per chiudere la puntata torniamo al lavoro pubblicato per Gleam Records dal Bignami Veltri Jazz Ensemble. Il lavoro si intitola Non Places e prende come riferimento questi non luoghi, come li definisce Marco Jay, l'antropologo francese Marco Jay, questi luoghi che in qualche modo tutti quanti sperimentiamo nella nostra quotidianità, stazioni, aeroporti, centri commerciali, luoghi che potremmo trovare in qualsiasi latitudine o longitudine del nostro pianeta, luoghi che in qualche modo tolgono specificità ai vari contesti in cui si trovano. Anna Bignami e Laura Veltri sono le due musiciste che guidano questo ensemble costituito da musicisti della scena jazz danese. Le due musiciste hanno pubblicato questo lavoro appunto intitolato Non Places per Gleam Records. Il lavoro è stato pubblicato per quanto riguarda la parte digitale, quindi streaming e servizi di download a giugno. Il disco verrà poi pubblicato a settembre. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, sulle note di un brano presente all'interno di Non Places, sulle note di un brano firmato da Anna Bignami e Laura Veltri, sulle note di Junk Space.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

guarda come mi diverto bella lì. Ne fai il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure.

come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunga, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa. La base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu, ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu, e se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci, sopra il beat, faccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

0: Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...
1: That was a bit...

0: Sì, pronto.
1: Ehi.
0: Vai, sacchetto.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

0: Emma Nolde.
1: Britannica, Britannica, Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dream Pop, Dream Pop, Manchester, Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: Bell tone resonating. Sound of laughter scream inside. Sound of loving my other inside.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.
2: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Questa è Io Ache No Uta, canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Star.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di File Under con Globster, un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, esclusive raccolte di musica elettronica e sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dall'Olanda con il duo Fan Karma. Part 3 è un doppio 12 pollici pubblicato nel 1999 dall'etichetta olandese di Jack Up Beach. Il brano che faccio girare è Pull Up Plus 5B.
2: Haya, otto akaba, mamma mia, che crocco.

da Kingston Oko Onwora. Dubbing Away, compact disc pubblicato nel 1999 dall'etichetta americana Roir. Questa è Sun Dub, Solar Dub.

Restiamo in Giamaica con Sly and Robbie. Language Barrier. Long Plane, pubblicato nel 1985 dall'etichetta inglese Island Records. Questa è The Dub of Gold.

0: andiamo in Francia con Ezekiel. Barbari, CD pubblicato nel 2003 dall'etichetta francese Jarring Effects. Questa è Phantom Land featuring Angelique Wilkie.
1: I'm longing for the choice to hear their voices and then just to touch them.

andiamo in Russia con DJ Vadim, USSR Reconstruction, Theories Explained, raccolta di remix pubblicata in CD nel 1998 dall'etichetta inglese Ninja Tune. Questa è Theme from the Conquest of the Irrational, The Brooms Remix.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con Park Avenue. Tear Down the Rock House, 12 pollici, pubblicato nel 1985 dall'americana Sugar Hill Records.

Rimaniamo negli Stati Uniti d'America con Ferrari, Simon Says Dance, 12 pollici, pubblicato nel 1983 dalla Sugar Hill Records.

torniamo in Giamaica con The Revolutionaries. Goldmine Dub, long plane stampato nel 1979 dall'etichetta inglese Green Sleeves Records. Questa è Goldmine Original.

Hridayanath Mangeshkar, Danwan, vinile pubblicato nel 1981 in formato long playing dall'etichetta indiana Saragema. Questa è Dance Music.

una rarità dal Canada, Daniel Gardner, con questo remix inedito del 2002 dal titolo Holocolypt Friendly Fee Lion Mix.

da Venezia Spiller, Batucada Remixes, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta giapponese Nightlist Music. Questa è Batucada Elusive Summer.

torniamo in Inghilterra con David Bowie, China Girl Riff and Vox Club Mix, file singolo pubblicato nel 2018 dalla Parlophone.

Torniamo in India con Bappi Lahiri. Karate. Long Plane, pubblicato nel 1983 dall'etichetta indiana His Master's Voice. Facciamo girare Karate.

torniamo negli Stati Uniti d'America con Jeton, Autumnmonia, compact disc uscito nel 2000 per l'etichetta americana Pitch Cadet. Ho scelto Somatonin.

FACT2, compilation in triplo LP, uscita nel 1997 per la britannica Worldwide Ultimatum Records. Ho scelto il brano di Cosmic Messenger dal titolo Eye to Eye.

da Rotterdam Speedy J, G-Spot, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Warp Records in compact disc o doppio vinile. Il brano che ho scelto intitola Ping Pong.

da Leicester Sea Bag. Kojak Mix, brano inedito datato 1998.

terra con il duo The Experiment. This is what funk is for. 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hydro

la collaborazione tra DJ Pied Piper e Masters of Ceremony, Do You Really Like It? 12 pollici, pubblicato nel 2000 dalla britannica Soul Food Recordings.

Andiamo a Chicago con la collaborazione tra DJ Lil Rom e DJ Young Tellen. Kill the Circle, brano inedito, creato nel 2010.

0: You want to mix with the boy, Da-da-ho?
1: Fact Mix 274, compilation curata da Mike Paradinas, pubblicata in 38 files in formato MP3 nel 2011 dalla britannica Fact Magazine. Ho scelto il brano di Da Pop dal titolo When You.

da Hornchurch Moving Fusion. Thunderball, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Ram Records.

Mod Zik o Rhythm de la Mod, compilation in doppio LP uscita nel 2002 per l'etichetta francese Ulm Electro. Ho scelto il brano di Computer Jockeys dal titolo

torniamo in Inghilterra con Frequency Fix Remote Control. È un 12 pollici white label stampato nel 2001 dall'etichetta inglese Just Noise. Facciamo girare Body Journeys.

Aztec Warrior compilation su cassetta curata da DJ Curious, pubblicata nel 1999 dall'etichetta americana Mictlan. Ho scelto il brano di Kinetics dal titolo Critical Mass.

siamo in Inghilterra con Dillinja, Lethal Weapon, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta britannica Test Blue. Facciamo girare The Fuse.

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Dom and Optical. Concrete Stories, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Moving Shadow. Facciamo girare Quadrant 6 e Sessin Remix.

ultimo brano per questa sessione del martedì numero 343. Andiamo in Cile con DJ Deepcore. This is War, singolo pubblicato in formato digitale nel 2025 dell'etichetta francese Prototypes Records. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con File Under The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: is lost your way.
1: Heavy rotation. Listen.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Buonasera a tutti, martedì 23 giugno, a parlarvi Francesco Vibone, questa è naturalmente Radio Start e ben arrivati a un nuovo appuntamento con Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì dalle 21 alle 22.30 circa, un programma dedicato fondamentalmente alle nuove pubblicazioni sul singolo. E in un programma così come questo, che è fatto soprattutto di novità, ci teniamo ben stretta la tradizione che è quella della nostra copertina, ovvero una rendition attuale, una cover attualissima di un vecchio brano. Ma prima ancora di annunciarvi qual è insomma questa cover, qual è la nostra copertina, parliamo della formazione che insomma ce la farà ascoltare. Proprio lo scorso mese i Temi Impala hanno conquistato la loro, forse sarebbe più corretto dire la sua, prima hit nella top 10 della Billboard Hot 100, un successo davvero straordinario. Il brano Dracula dello scorso anno era già stato il primo successo di Kevin Parker nella Hot 100, però il remix più recente con Jenny delle Blackpink è diventata una vera e propria hit estiva globale, arrivando al numero 18 questa settimana. Chiaramente critici, non solo, anche il vecchio pubblico dei Temi Impala possono non apprezzare lo stile che una volta era psichedelico, adesso è diventato soprattutto dance rock, e Temi Impala hanno impiegato nell'album Dead Beat dello scorso anno, ma anche nelle e ultime cose, però insomma il grande pubblico adora la formula di Kevin Parker, che però non ha completamente dimenticato il suo passato da rocker psichedelico e sognatore, e lo so, si può sentire tutto questo nella sua nuova cover di un vecchio brano degli Smashing Pumpkins. Insomma, pensate un po', il remix di Dracula di Temi Impala ha ottenuto tecnicamente un successo maggiore su Billboard rispetto a qualsiasi cosa abbiano mai fatto gli Smashing Pumpkins, che arrivarono al numero 12 con 1979, ma non hanno mai avuto una hit nella top 10. Vabbè, la cosa non importa, perché sappiamo bene che gli Smashing Pumpkins hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica, e sta per arrivare una compilation, un tributo, Sending Hearts to All My Dearies, un tributo appunto agli Smashing Pumpkins, che è la prova di quello che vi sto raccontando. E i Temi Impala di Kevin Parker hanno scelto proprio una traccia di quel disco, una delle tracce, se vogliamo, meno sfruttate, meno conosciute, ovvero sia Hammer, l'album era Siamese Dream, e quindi sulle note, sulle vecchie note appena rifatte, appena rimmaginate dai Temi Impala dei vecchi Smashing Pumpkins, inizia il Pop Tones di questa sera. Quindi buon ascolto con Temi Impala e la loro versione di Hammer degli Smashing Pumpkins. È ora di iniziare.

E questa era la nostra splendida copertina di questo martedì 23 giugno, i Tame Impala in Hammer degli Smashing Pumpkins, insomma bellissima, bellissima canzone tratta dall'album Siamese Dream. Billy Corgan stesso ha dato la sua benedizione, il titolo Ascending Hearts to All My Dearies, l'album che include cover degli Smashing Pumpkins interpretate da artisti del calibro di Alice Glass, Meg Myers, The Midnight, Nina Strauss e appunto persone come appunto i Tame Impala di Kevin Parker. Alcuni dei brani più famosi come Tonight Tonight, Kerouac Rock, Bullet with Butterfly Wings, 1979 sono presenti anche in due versioni. Sicuramente però il colpo di genio è l'inclusione di questa versione dei Tame Impala di Hammer, intramontabile canzone tratta dal capolavoro del 1993, appunto Siamese Dream, che è appunto poi il singolo di lancio di questo tributo. E racconta in un comunicato stampa Kevin Parker: Siamese Dream è stata la colonna sonora dei miei anni al liceo e Hammer la canzone che mi riporta a quel periodo nel modo più intenso. Per inciso, Parker e Corgan si sono intervistati a vicenda nel 2020. Questa versione di 6 minuti che abbiamo ascoltato di Hammer è rilassata e sognante, presenta alcune delle sonorità elettroniche dei lavori recenti di Parker, ma si rifà anche al suono distorto della chitarra che lui conosce ancora così bene. E Hammer suona davvero naturale come una canzone di Tame Impala, anzi un'ottima canzone degli stessi. Comunque, insomma, davvero, rispetto forse alle ultime cose dell'ultimo album, una delle cose migliori ascoltate da Kevin Parker. Grazie probabilmente in questo caso anche alla splendida penna dell'originale firmato Billy Corgan per appunto gli Smashing Pumpkins in Siamese Dream, uno dei dischi più belli di un periodo che è quello che molti ricordano attraverso una parola, grunge, ma che poi aveva tante sfaccettature, ma sicuramente un'altra delle formazioni più importanti di quel periodo, insieme a band come Stone Temple Pilots, gli stessi Nirvana, Alice in Chains e quant'altro, beh, c'erano sicuramente i Pearl Jam di Eddie Vedder. Ed è proprio di lui che stiamo parlando, perché Eddie Vedder è tornato in questi giorni con un nuovo singolo, Better Believe, e lui è proprio una delle voci simbolo di quella scena del rock alternativo americano. Insomma, ha realizzato questo nuovo singolo in collaborazione con gli artisti del collettivo di Chicago Guitars Over Guns. Better Believe, un brano dal forte valore simbolico e sociale, scritto da lui e anche interpretato da appunto Eddie Vedder insieme a questi giovani artisti di un collettivo di Chicago. Il brano aveva fatto il suo debutto live in occasione dell'Obama Presidential Center Dedication, l'evento celebrativo tenutosi lo scorso giovedì 18 giugno, regalando al pubblico un momento di grande intensità emotiva e confermando ancora una volta l'impegno dell'artista nel sostenere progetti capaci di generare un impatto positivo sulla società. E quindi questa Better Believe nasce grazie all'iniziativa della Obama Foundation, che ha favorito l'incontro tra Eddie Vedder stesso e Guitars Over Guns, dando quindi vita a una collaborazione dal forte valore sociale. Rendere ancora più significativo questo progetto la sua finalità benefica, perché tutti i proventi generati da questo singolo saranno devoluti a Guitars Over Guns, organizzazione no profit impegnata nello sviluppo personale ed artistico dei giovani provenienti da contesti socialmente ed economicamente svantaggiati. Quindi questa straordinaria iniziativa è il risultato del lavoro congiunto di artisti, studenti, autori, produttori, tecnici nel suono e performer, riuniti nella volontà di trasformare la musica in un potente strumento di inclusione e cambiamento sociale. Alla realizzazione di questo brano hanno preso parte anche gli studenti e gli alunni del Dipartimento Audio Arts della Columbia College Chicago, presso cui la canzone è stata registrata, insieme ai giovani musicisti dell'organizzazione No Profit, una vera e propria sinergia resa possibile dal musicista e docente Ed Tu Daniels, professore associato della Columbia College Chicago, nonché il direttore regionale della Guitars Over Guns. Signori, lui è appunto Eddie Vedder in questo singolo davvero importante. Sto parlando di Better Believe.

E questo era Better Believe, il nuovo singolo di Eddie Vedder insieme al collettivo Guitars Over Guns, un singolo i cui proventi andranno tutti in beneficenza per una appunto associazione molto impegnata nel sociale a 360 gradi, una bellissima iniziativa. E continuiamo cambiando, diciamo direi abbastanza, il sound del nostro programma, ma comunque con un personaggio che spesso, scusate, si è dato da fare per qualcosa, insomma, che andasse oltre alla semplice arte. Sto parlando del musicista, poeta, regista e anche attore Saul Williams, che ha annunciato il suo nuovo album Leap Life, che sarà pubblicato il prossimo 28 agosto per Big Dada, una mitica sussidiaria della britannica Ninja Tune. È intitolato così in riferimento alla sua nascita in un anno bisestile, questo Leap Life, e si presenta come un tradizionale album in studio, cioè meno, voglio dire, non come un tradizionale album in studio, ma più come una sorta di invocazione costruita in tempo reale, un incontro di spiriti, storie, frequenze e rivoluzioni incompiute, organizzate attraverso voce, ritmo e intuizione. È il suo primo album solista in 7 anni e segna il ritorno all'etichetta che pubblicò i suoi primi lavori da solista. Ha pubblicato già un assaggio di quello che sarà questo album, ovvero il singolo Conspiracy, che lo vede insieme a grandissimi personaggi come Gonja Sufi e More Mother. Però nell'album davvero sarà un parterre de roi a accompagnarlo e a dargli manforte. Ci sono personaggi come Carlos Nino, che abbiamo imparato ad apprezzare negli ultimi anni attraverso la International Anthem di Chicago, Robert Del Naja, ovvero l'uomo dietro Massive Attack, il grande Kamasi Washington, Georgia Ann Muldrow, insomma davvero personaggi importanti. Comunque da quasi 30 anni Saul Williams occupa un posto unico nella cultura afroamericana, sfidando con straordinaria coerenza i confini tra musica, letteratura, cinema e utilizzando l'arte come uno strumento di trasformazione. Con l'album Leap Life Williams amplia ulteriormente la definizione stessa di musica, muovendosi secondo una filosofia semplice ma radicale, ovvero la voce e lo strumento. Nel corso dell'album quindi parla, canta, improvvisa e testimonia su arrangiamenti fluidi che sfumano i confini tra spoken word, jazz d'avanguardia e cadenze hip hop, e poi ritmiche dell'Africa occidentale, ambient, paesaggi sonori, rituali, insomma supera la classica e tradizionale struttura della rima e con questo progetto abbraccia una spontaneità e tratta il linguaggio come una forza ritmica e vibrante, catturando l'essenza di una improvvisazione jazz alla ricerca di una rivelazione più in tempo reale. E tutto questo è davvero il frutto di una vita dedicata sempre comunque alla preparazione artistica. È un processo complicato, ma Saul Williams proprio in questa incertezza trova la forza e dice: cosa significa fidarsi del momento? Questa è la domanda che lo ha in qualche modo percosso durante la preparazione e immaginazione di questo disco. Comunque è un disco che è nato osservando la devastazione in Palestina, in Sudan, Haiti, a Congo, Yemen, e lui si è interrogato sul destino del dolore collettivo, su dove vada l'energia delle persone uccise, su come i vivi possano restare responsabili nei confronti dei defunti e se poi i movimenti di liberazione abbiano bisogno tanto di solidarietà quanto di strategia politica. E afferma: avremo bisogno di quegli spiriti, bisogna comprendere che i soldati della nostra lotta non sono soltanto quelli visibili, ci sono persone che combattono al nostro fianco anche se non possiamo vederle. E intanto noi ci andiamo ad ascoltare questa Conspiracy, appunto Saul Williams con More Mother e Gonja Sufi.

0: but I'm here when I disappear.
1: E questo era il nuovo singolo di Saul V. Williams, che farà parte del suo prossimo album che si intitolerà Lip Life, sarà pubblicato il prossimo 28 agosto per Big Dada. Come ho detto prima, tanti partecipanti a questo album. Intanto, in questo nuovo singolo, Conspiracy, che è il primo estratto, c'erano Gonja Sufi e Moor Mother, quindi insomma era già una gran bella partenza da parte di Saul Williams. Ma andiamo a concludere la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo 23 giugno, e praticamente andiamo ad ascoltarci i Wild Pink, che hanno tirato fuori un nuovo singolo, secondo il loro nuovo progetto, è lo stesso John Ross di questa nuova traccia, che porta il titolo di Box Store, dice: è stata una delle ultime canzoni che ho scritto per l'album e mi è sembrata subito perfetta come brano di apertura non appena ho iniziato a lavorarci, mi ha ricordato un po' Warren Zevon e quindi mi sono orientato in quella direzione. Il nuovo album, di cui questo è appunto il secondo singolo estratto dei Wild Pink, cioè Still Coming Down, sarà pubblicato il prossimo 21 agosto e noi ci andiamo ad ascoltare appunto come ultima traccia della prima parte di questo Pop Tones la traccia che porta il titolo di Box Store. Loro sono i Wild Pink.

0: Radio Start, the heart of music.
1: E torniamo a parlare dopo questo piccolo jingle. Abbiamo concluso la prima parte del Pop Tones di questa sera di martedì 23 giugno. L'abbiamo concluso con il nuovo singolo di Wild Pink, ovvero sia Box Store, singolo che farà parte del nuovo album in uscita verso il 20 di agosto. Ma andiamo subito a iniziare questa seconda parte e a mio così modestissimo parere lo facciamo con un progetto che mi è sempre piaciuto tantissimo. Sto parlando dei Bodega, che hanno annunciato il loro nuovo album, ovvero All Inside Aquarium, e che un nuovo capitolo della storia di Bodega fosse nell'aria si era intuito già da qualche tempo, più o meno da un paio di mesi, quando la band newyorkese aveva diffuso il singolo Pick Up the Check. E adesso da qualche giorno si sa che la canzone farà parte delle 12 tracce, tra cui anche una cover di Slow Train di Bob Dylan, che andranno a comporre All Inside Aquarium, album che dovrebbe essere il quarto della loro carriera, che sarà pubblicato su Chrysalis il prossimo 9 ottobre. Il frontman della band, Ben Horsey, afferma, anche un po' a sorpresa, che l'obiettivo della band fosse tornare alle melodie, diventando più una vera rock band. Del resto non ho mai pensato fossimo una band post-punk. Ci consideravo semplicemente una band rock concettuale. Il post-punk è punk concettuale, quindi questo si è adattato al nostro stile fin dall'inizio, ma alla fine ciò che conta è la nostra capacità di scrivere canzoni. E poi dice un mix tra Stone Roses fine anni 90 e James Addiction di anni 90 con più riff e assoli di chitarra, mi sembra potrebbe essere interessante. E questa è la title track, All Inside Aquarium, i Bodega.

Beh, io direi grandissima partenza per la seconda parte di questo Pop Tones targato martedì 23 giugno. Parlare del vostro Francesco Pimone, chiaramente. Questa è Radio Start. Come sempre, dopo di me alle 22.45 ci sarà Adriano. Sì, scusatemi, Attilio, non Adriano, Attilio Pagliaro con il suo Underground. Chissà come è uscita questa cosa di Adriano. Fatto sta che, insomma, era davvero un accattivante mix tra Stone Roses e Jane's Addiction. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, ovvero All Inside Aquarium, quella che sarà la title track del prossimo album dei Bodega, tra l'altro per la prima volta tutti insieme in studio. I componenti del gruppo hanno trascorso un mese e mezzo nel Regno Unito lavorando con il produttore Matt Peel, che in passato ha lavorato con formazioni come ad esempio Yard Act, e poi hanno registrato dal vivo al The Nave di Leeds, album poi mixato a Brighton insieme a Theo Verni, che invece in passato ha lavorato con formazioni come Lime Garden e English Teacher. E quindi davvero un buon inizio per questo prossimo album dei Bodega. Restiamo sempre in ambito UK, anche se appunto i Bodega sono americani, ma il disco è totalmente un disco Brit. Ebbene, c'è una band che si sta avvicinando sempre di più, singolo dopo singolo, al proprio debut album. Sto parlando di Man, Woman, Chainsaw, che hanno appena rilasciato un'altra anteprima, il quarto brano estratto dal loro primo album in uscita, Cannonball, che è programmato per il 7 agosto su Fiction Records. La traccia è Get Up and Dance, che segue i recenti Nosedive, Only Girl, e insomma questi erano i pezzi più recenti della formazione. In questo brano per la prima volta c'è alla voce solista Emmy Mehavery, che racconta: nella mia mente è ambientato in un locale dove noti qualcuno che ha provato a sedurre diverse persone per tutta la notte e decidi di ribaltare la situazione. Inizia in modo giocoso, ma poi assume un tono deciso, spingendo la persona a dimostrare il suo interesse e a mettere alla prova i suoi limiti, con l'obiettivo di farla ridicolizzare. Bene, oltre a condividere poi questa nuova traccia, la band ha confermato un tour nei negozi a supporto dell'uscita dell'album. Bellissime queste cose, che erano molto in voga negli anni 90. Get Up and Dance, loro sono Man, Woman, Chainsaw.

Get Up and Dance, Man, Woman, Chainsaw, forse l'ultimo singolo ad anticipare il loro debut album, ma non possiamo ancora saperlo, però sappiamo che l'album uscirà il 7 agosto su Fiction Records e porterà il titolo di Cannonball, uno degli album più attesi in UK per questa formazione che insomma sta facendo piano piano davvero insomma, conquistando tanta gente in Inghilterra nell'ambito chiaramente di chi ascolta musica un po' comunque alternative, anche se poi tracce come questa hanno anche un loro quasi filone indie folk. Comunque continuiamo, restiamo ad ascoltare una voce femminile, ma lei non è davvero soltanto una voce, è una grandissima artista. Ebbene, sono passati un paio d'anni da quando Julia Holter ha pubblicato il suo album che era Something in the Room She Moves, e adesso l'artista di Los Angeles ha annunciato il suo nuovo album intitolato Materia, disponibile il prossimo 21 agosto. Intanto ha rilasciato insieme all'annuncio anche un nuovo singolo che è il brano Fantasy, e racconta a proposito di questo brano: questa canzone sembra un abbandono volontario, è stata in qualche modo l'impresa più laboriosa dell'intero disco, ci è voluto più di un anno e ha subito diverse trasformazioni e adoro questa contraddizione, è ballabile e mi dà la sensazione di una sorta di magia. E in mezzo allo slancio della fantasticheria c'è il verso ammiccare alla luce e sperare di sopravvivere, perché anche i sogni ad occhi aperti in uno stato fascista possono essere spaventosi. Insomma, stavo cercando di trovare il giusto ritmo ottimista. In una scaletta che vede altre 6 tracce, questa Fantasy è la terza traccia della tracklist e noi ce l'andiamo ad ascoltare, la splendida Julia Holter.

0: Meravigliosa, come sempre Julia Holter. Questo è il suo nuovo singolo, Fantasy, farà parte di un album in uscita il 21 agosto, Materia. È davvero, non so, basta che lei ci sia e si accende subito la magia, incredibile. Vista un paio di volte dal vivo in contesti completamente diversi, da un teatro invece su un palco pieno di gente, è sempre capace di regalarmi emozioni pure incredibili. Io adoro Julia Holter, lo confesso proprio senza nessun problema. Va bene, andiamo avanti, lo facciamo con un grande artista di musica elettronica, Mark Van Hoen, che ha annunciato un nuovo album dal titolo Spectral Plus, pubblicato sotto il moniker Locust. Sarà pubblicato l'11 settembre, una data insomma un po' particolare, attraverso la Toad Records. Avevamo già ascoltato un singolo, Long Distance Lover, uscito a maggio, pezzo davvero molto bello, e poi adesso c'è il nuovo singolo, Soul Sky, con la partecipazione di Griff Spex e Olive Kimoto, e racconta il buon Van Hoen. Griff mi ha contattato perché era un fan del mio materiale precedente, prima di Morning Light, e così ho deciso di realizzare un brano utilizzando le sonorità di quei dischi. Ho usato un paio di synth che possiedo ancora dai primi anni 90. Il beat è stato creato con il campionatore che ho usato per il mio album True is Born of Arguments del 95, ed è stata la mia prima collaborazione diretta con un rapper. Sono contento che sia stato proprio Griff. Quindi ci andiamo ad ascoltare i Locust con Griff Spex e Olive Kimoto. Questa è Soul Sky.
1: God, turn me up.

Soul Sky Locus, l'avventura musicale di Mark Van Owen, uno dei suoi moniker, insieme al rapper Griff Speaks e la vocalista Olive Kimoto. Pezzo molto bello che farà parte di un album in uscita nei prossimi giorni. E continuiamo, anzi andiamo a finire la seconda parte del nostro radio show con il nuovo singolo di FK Twigs in compagnia di Lil Yachty, e racconta così la bravissima cantante ballerina: ho scritto questa canzone con Yachty di sera dopo una lunga prova di ballo, quando ho scoperto che il mio precedente manager e il team di produzione non mi avevano procurato i visti in tempo per andare al Coachella e completare il mio tour da headliner insomma, davvero molto particolare questa storia di FK Twigs a proposito di questa collaborazione con Lil Yachty. Insomma, sono rimasta fino a tardi in sala prova esercitandomi freneticamente nella speranza che la notizia non fosse vera, e negando l'idea che in qualche modo sarei comunque riuscita ad attraversare l'oceano per esibirmi per i miei fantastici e fedeli fan, se solo mi fosse esercitata ancora un po'. Non smette mai di stupirmi come il dolore possa trasformarsi nelle sonorità più dure ed euforiche. Credo che creare canzoni come questa mi tenga sempre allerta. E mi ricordi che non ho il controllo di tutto. Vabbè, lasciamo perdere gli Stati Uniti. Open Your Mind, nuovo singolo di FK Twigs con il featuring di Lil

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Siamo arrivati alla terza ed ultima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 23 giugno. Stiamo avvicinandoci verso la pausa estiva, ragazzi, insomma, comunque sono ancora un po' di bei singoli, quindi finché c'è bella musica io certo non vi abbandono. Poi dopo, quando comincia a essere un po' complicato riuscire a fare un buon programma, allora forse è meglio chiamare il giro. Continuiamo comunque con il programma, lo facciamo con un duo che personalmente porto nel cuore. Sto parlando degli Arab Strap da Glasgow. Il loro nuovo album Half Tall Tales uscirà il 4 settembre, sempre attraverso la Rock Action Records, la label dei Mogwai. Ebbene, dopo il primo splendido singolo You, che fu anche single of the week qui su Radio Start, è arrivata Fighting For You, un brano vagamente ispirato all'ultima riga della satira politica di Natasha Brown, Universality, ed è un feroce attacco ai truffatori di estrema destra, al nazionalismo vuoto e ai leader senza spina dorsale. Racconta il leader, il cantante di questo duo, Aidan Moffat: parlo di certe figure politiche e di demagoghi molto ricchi di cui non mi fido, perché non hanno a cuore gli interessi di nessuno se non i propri. Sono cresciuto negli anni Ottanta e a volte mi sembra di rivivere la mia giovinezza. Prevalgono gli stessi miti di una nazione un tempo gloriosa e la minaccia di una guerra mondiale sembra costante. La diseguaglianza economica, le divisioni di classe sembrano solo peggiorare sempre di più. Gli stessi vecchi pregiudizi vengono incoraggiati in modi molto pericolosi. Ma malgrado, insomma, dei temi così importanti, lui cerca di essere ottimista e dice: cerco di rimanere positivo dicendomi che ho già visto cose del genere in passato e che passeranno, e ovviamente sfogando le mie frustrazioni in un brano potente e rumoroso. E noi amiamo questa cosa, amiamo questa canzone, Fighting For You, Arab Strap, qui su Pop Tones.
2: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

E questa era Fighting For You, il nuovo singolo di Arab Strap dopo la bellissima You You You, e farà parte del nuovo album in uscita Half Tall Tales, che vi ricordo sarà pubblicato il prossimo 4 settembre. Mentre invece This Is Rory Ray, il monico dietro il quale si cela, ma neanche tanto, Nate Amos, ha annunciato un nuovo album. Il disco si intitola The Singer In My Band, il primo album dell'artista pubblicato per Matador Records. Prende gli elementi fondamentali del Great American Songbook e li rielabora in forme nuove, trasformando quei componenti essenziali in qualcosa che risulta al tempo stesso stranamente familiare ed affettuosamente eccentrico, nel caratteristico stile di Amos. Contestualmente all'annuncio, l'artista rende disponibile Billy Came Back, primo assaggio della prossima raccolta di canzoni, e dice: Billy Came Back è rimasta in cantiere per mesi prima che prendessi in mano una chitarra per lavorarci su. Continuavo a dimenticarmene, ma tornava sempre a galla. Finire la canzone era l'unico modo per farla smettere. This Is Rory Ray, ovvero l'artista che si chiama Nate Amos, e questa è appunto la sua nuova traccia, Billy Came Back.

Billy Came Back è un nuovo singolo di This Is Roller Relay. Continuiamo con la musica in quella che è la terza e ultima parte del Pop Tones di questo martedì 23 giugno. Francesco Pibone alla voce, chiaramente questa è Radio Start. Tra poco alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con Underground. Andiamo a spulciare sulla nostra pagina Facebook per vedere un pochettino di cosa parlerà questa sera appunto Attilio Pagliaro. Attilio questa sera presenta alcune novità che provengono dal passato, come Gore, l'ex componente dei mitici Duff, che si ricollega anche ai suoni di Lou, di Bowie, a sua volta influenzato dai Cluster dei primi anni 70. Poi anche i Pond con il loro undicesimo lavoro di strano pop stralunato, come facevano i primi Coral. Un suono sempre circolare che inizia ma non finisce, ma in realtà si trasforma. Buon ascolto come sempre da Attilio Pagliaro, il suo Underground alle 22.45. Invece, per quanto ci riguarda, e siamo arrivati alla volta di ascoltare i Tubes, una band davvero simpatica di post-punk britannico caratterizzato da sonorità folk squillanti, che hanno annunciato la firma con una grande label, la Merge Records, la scorsa primavera, riuscendo a reinterpretare con successo la classica ballad heavy metal dei Metallica, Fade to Black, nel loro inconfondibile stile. La notizia è arrivata poco più di un anno da Cotton Crow, il loro disco, ma preannunciava l'annuncio di un nuovo album, ed ecco qui l'annuncio: Hard Life, il terzo album dei Tubes, uscirà anche questo nell'indimenticabile data dell'11 settembre. E intanto ci andiamo ad ascoltare il singolo che porta il titolo di Who's Gonna Love You Now. Loro sono The Tubes.

E questi erano The Tubes, uno's Gonna Love You Now, il loro nuovo singolo. E veloce veloce andiamo a ascoltarci anche il nuovo singolo di Jim James, Come Again.

Jim James, il frontman dei My Morning Jacket, mitica band, sembra avere sempre qualcosa da fare. Il mese prossimo, ad esempio, James parteciperà a un evento musicale di 3 giorni dedicato al regista Wes Anderson all'Hollywood Bowl. Beh, bellissimo, eh? Evento già annunciato, intitolato The Music from the Films of Wes Anderson, e vedrà anche la partecipazione degli artisti come Bill Murray, Beck, Jackson Browne e Britt Daniel degli Spoon. Questo avverrà dal 10 al 12 luglio. Intanto si avvicina con questo singolo che abbiamo appena ascoltato la sua prossima prova solista, Come Again, era il brano davvero molto molto interessante, così come è davvero una bellissima canzone la nuova canzone di Sondre Lerche del norvegese, che insomma poche settimane fa aveva tirato fuori uno splendido singolo, e adesso continua con questa Fall of the River, pezzo che nell'album sarà una vera e propria odissea pop di ben 9 minuti, invece poi c'è il radio edit, siamo insomma sui 4 minuti circa. Comunque è un brano che attraverso 6 strofe racconta la storia di 2 persone smarrite che poi si innamorano. E racconta: questo brano non si scusa per essere completamente sopraffatto da sentimenti di amore e desiderio. Quindi naturalmente ho pensato, mi serve un coro gospel in questo brano, perché è quasi un abbandonarsi. Forse un atto di sfida alla bellezza di 2 esseri umani che si trovano godendosi tutti i piccoli momenti banali di questo incontro. Il nuovo album di Sondre Lerche sarà pubblicato il prossimo 21 agosto e porterà il titolo di Acrobats. Lui è davvero un acrobata nel mondo della musica pop e continua a regalarci grandi canzoni come questa Follow the River.

Follow the River, questa è la radio edit, sull'album sarà lunga 9 minuti e sarà davvero qualcosa di spettacolare. Sondre Lars dalla Norvegia per l'ennesimo splendido album, Acrobati, Acrobat sarà il titolo del disco che uscirà quest'estate, come sempre sono convinto, non sbaglierà perché lui è davvero uno dei più grandi maghi di pop al mondo e ha preso alla perfezione la lezione dei grandi come Paddy McAloon, di Prefab Sprout. A proposito di Prefab Sprout, bellissima cosa, ieri sera al Roundhouse a Londra, concerto di Hayley Williams dei Paramore nel suo tour da solista, si è fatta raggiungere sul palco da Romy degli XX e hanno eseguito una cover della splendida Wild Horses dei Prefab Sprout, appunto un pezzo incredibile, insomma cercate un po' sul web perché c'è questa versione, questo duetto che insomma sono contento, due giovani donne che hanno portato sul palco un classico di quegli splendidi dischi negli anni 80 e anni 90 di Prefab Sprout. Ma andiamo avanti, un'altra splendida traccia, devo essere sincero, una gran conclusione, una nuova formazione guidata dall'ex frontman, il cantante dei Toy, sto parlando di Tom Dugal, io adoravo i Toy, li ho visti dal vivo un paio di volte, avevo tutti i dischi, poi insomma finiti un po' così, scioglimento del gruppo e insieme ad altri personaggi, Annie Mijatovic, Sam Davis, Rob Anderson e Aaron Singh, ha fondato appunto il Luft, quintetto con sede a Berlino. Sono apparsi per prima volta nell'ottobre del 2025 partecipando alla compilation per il 20° anniversario della label Tough Love. L'album si intitolava Don't Do Anything Important With Anybody Else e adesso finalmente il loro singolo di debutto vero e proprio, il titolo è Something On My Mind ed è prodotto niente poco di meno che da Luke Haines, ovvero il cantante leader degli Otero, dei Black Box Recorder, grandissimo personaggio, ed è una splendida canzone che stuzzica un po' il romanticismo evocando il fascino sbiadito di una soul perduta e tutto lo psicodramma che ciò potrebbe comportare. Something On My Mind uscirà fisicamente in una edizione molto limitata su 12 pollici, 100 copie, con il lato B praticamente, e poi sarà racchiusa in una copertina stampata a mano, una chicca che potete trovare in prenotazione su un Bandcamp, ancora qualche copia ce n'è. Ho dato uno sguardo prima del programma. Andiamo a ascoltarli quindi, Loft, con questo loro singolo, il vero e proprio singolo di debutto, ovvero Something On My Mind.

Ed è su queste splendide note che Francesco Bibone vi saluta, vi dà appuntamento martedì prossimo con Pop Talk, sempre alle 22. Tra poco arriverà Attilio Pagliaro alle 22.45 con Underground. Buon ascolto con i programmi.

Ciao a tutti e io parte come ogni martedì alle ore 22:45 underground naturalmente su radiostar.it e naturalmente c'è la replica di questa puntata che va in onda il giovedì mattina e tutte le puntate sono disponibili nella sezione podcast di radiostar.it. E allora, in questa settimana sono uscite delle novità che riguardano la sfera pop. Ovviamente ci sono sempre dei legami con il passato, alcune sono delle vecchie glorie che tornano in auge e dipende poi da come si intende il pop, ovviamente, quindi sicuramente una forma, definiamola così, evoluta nell'ambito di questo genere musicale, e che ha a che fare da una parte con l'elettronica e da una parte con la psichedelia. E un gruppo di cui si è parlato spesso nell'ambito della scena psichedelica, ma anche un po' garage, anche se poi in realtà di garage ce n'è poco, però di come insomma registravano i dischi, il gruppo è quello dei Pong. Il gruppo dei Pong è un gruppo molto particolare, gruppo che è guidato da Nick Holbrook ed è un gruppo che è arrivato all'undicesimo lavoro. Il disco si chiama Terrestrials ed è un bel disco. Ci sono un sacco di brani un po' sghembi, che è un po' la caratteristica dei Pong e che in un certo senso hanno anche dei rimandi al passato, anche in qua e là c'è l'utilizzo dei synth, però è sempre inteso in una forma un po' stravagante di dischi così loro ne hanno fatti diciamo parecchi e comunque sono sempre stati dignitosi, considerato che, come ho detto prima, questo è l'undicesimo loro lavoro. Ci andiamo ad ascoltare un brano che tra l'altro è uscito anche come singolo, il brano si chiama Roy Book Plains, loro sono i Pong.

E tu diresti che i ping pong, bene o male, si assomigliano, nel senso che a differenza di altri gruppi, la strada che loro hanno intrapreso è sempre, bene o male, la stessa. In certe cose ricordano anche un po' i choral, se qualcuno ha dei dischi dei choral, non era appunto queste somiglianze, forse lì c'è più folk rock, però insomma l'atmosfera è sempre quella abbastanza baldanzosa, sorprendente, in un certo senso anche abbastanza fuori dagli schemi. E comunque i Pong hanno inciso altri dischi sempre di ottimo valore. E in questo disco ci sono dei rimandi al passato, al loro periodo d'oro di molti anni fa. Un bel brano è questo The Fatal Shore, che è un brano un po' strano, perché ricorda proprio un po' più forse le atmosfere tipiche, insomma, degli anni 90, i primi anni 90, quindi i primi loro lavori. Quindi andiamo ad ascoltare il pezzo The Fatal Shore.

Adesso parliamo invece di una novità discografica che è interessante perché più che altro appartiene al mondo diciamo del trip hop e del jazz, definiamo così, anche se poi secondo me la definizione è sbagliata. Sto parlando dei Tara Clearing Trio, che ha inciso questo disco che si chiama Somewhere Good. Somewhere Good è un disco che risente molto della passione per le atmosfere più lente, più buie, un po' anche la Portishead come suono, però ci sono anche un po' atmosfere alla colonna sonora, insomma, dei B-movie. Effettivamente c'è uno sconfinare anche nella passione di un certo jazz che è molto amato nell'ambito del trip hop, almeno nell'ambito diciamo, della parte più innovativa, come era per esempio quella per esempio di Massive Attack o quella dei Portishead. Cioè ci sono delle influenze che si sentono e che a volte prendono proprio dal jazz, almeno come spunto iniziale delle loro idee. E questo disco è fatto così. Ci sono atmosfere un po' anche, come ho detto, alla colonna sonora e io vi faccio ascoltare da Somewhere Good, che è il loro ultimo lavoro, un bel brano, Ups and Downs, che è proprio, ricorda un po' queste atmosfere di queste colonne sonore. A me è piaciuto parecchio. Tar Clearing Trio.

Interessante notare che in questo lavoro di questa band che si chiama Tara Krierning Trio, il disco si chiama Somewhere Good, e sono presenti appunto delle influenze, come ho detto prima, che si rifanno anche al, diciamo, trip hop, quindi con gruppi come per esempio gli stessi Massive Attack, Portishead, su tutti. A volte ricordano anche un po' i Bach Psychosis di tantissimi anni fa, però quello che sorprende è la ricerca di questo gruppo nell'ambito di questo lavoro, perché obiettivamente sentendo due brani secondo me non si ha la conoscenza totale di questo gruppo. Ci sono, come ho detto, dei riferimenti a suoni, alla ricerca sui suoni. Tant'è vero che in molte recensioni che ho letto di questa band ci sono riferimenti, per esempio a Steve Reich, a Philip Glass, a suoni che provengono, diciamo, anche dallo stesso primo brianino, che suoni provengono dall'ambiente e che vengono buttati dentro nel calderone musicale che propongono appunto i Tara Krierning Trio. Difficile scegliere dei brani, perché in realtà questo secondo me è un disco che va ascoltato nella sua completezza, soprattutto se, ripeto, avete delle passioni per atmosfere minimali, notturne e sicuramente un po' alla trip hop. Somewhere Good è proprio il brano che dà il titolo allo stesso lavoro.

E adesso passiamo a un'altra novità discografica che avrà colpito diverse persone quando appunto è uscita fuori. Sto parlando del lavoro di Gorl. Allora, Gorl al secolo Robert Gorl è uno dei componenti dei DAF, uno dei componenti di questa band che è stata fondamentale per quanto riguarda la scena elettronica e New Wave. Anche secondo me punk, sicuramente tantissime idee musicali che venivano fuori soprattutto grazie a Gary Delgado, che è morto nel 2020. Tra l'altro Gorl ha provato anche a riportare in auge la sigla dei DAF con scarsi risultati, quindi adesso invece è tornato a incidere dischi sotto il suo nome e sicuramente questo lavoro che si chiama Dark Silver Moonlight è un lavoro discreto, buono, ci sono dei pezzi molto interessanti con dei suoni che a volte rimandano spudoratamente ai DAF. Però sentirlo da un musicista che praticamente ha creato quel genere è importante, dà soddisfazione. Ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo che si chiama Der Fluss, anzi per essere più precisi, è un bel pezzo di Gorr che rimanda appunto a quelle belle atmosfere dei grandissimi DAF.

È piacevole sapere anche che in questo lavoro sono presenti degli ospiti, dal punto di vista vocale, Annie Lennox su tutti. E tra l'altro Gorl cerca molte volte di riproporre quel suono che ha reso celebri i Duff, definito questo suono electronic body music da molti. È vero anche che si sente parecchio la mancanza della voce che ha guidato i grandissimi Duff, e cioè di Gabby Delgado, però insomma alla fine il disco scorre che è piacevole. È un disco sicuramente un po' vecchio dal punto di vista proprio dei suoni, però è anche vero che sono i suoni che piacevano a molti. E penso che questo brano, che si chiama So Wie Du Bist, è un altro dei pezzi che saranno trasmessi in radio, soprattutto da chi ha amato i Duff, perché di vittime devo dire che ne hanno fatti veramente parecchie. Tra l'altro questo è un pezzo molto particolare, perché almeno da quello che ha detto lo stesso artista, lui si è ispirato moltissimo alle atmosfere di Bowie, quindi è un disco che risente, anche un brano questo, che risente proprio di quel tipo di atmosfere. Andiamo ad ascoltare So We Do Beast.

E così abbiamo parlato di Bowie e non possiamo che fare appunto una capatina nell'ambito della sua discografia che ha in sé diversi dischi sperimentali o dischi insomma al limite del pop, sempre con occhio di riguardo alla classifica, alle classifiche dell'epoca, perché Bowie incise il disco appunto Low che ebbe un grandissimo successo, disco che tra l'altro vide la presenza anche di Brian Eno, ma quello che colpisce è che proprio Bowie in quel periodo studiava proprio come utilizzava Eno le tecniche di registrazione, quindi in un certo senso si sente molto l'influenza di Ino, però il disco è particolare perché tra l'altro non fu un disco che andò molto bene dal punto di vista delle vendite, è stato riscoperto invece tantissimo nell'ambito dei nostri giorni grazie appunto a delle ristampe che hanno aggiunto brani in più o almeno hanno ripulito delle versioni dello stesso lavoro. Andiamo ad ascoltare il primo pezzo che si chiama All Saints.

disco che chiaramente riguarda, diciamo così, il periodo di Berlino o lì intorno. È un disco che da molti è amato, non è, ripeto, uno dei dischi più conosciuti, ma questo di Bowie sicuramente è uno dei dischi più sperimentali. Poi in realtà lui ha fatto anche altro nell'ambito dei, diciamo, dischi successivi. Le idee musicali abbastanza innovative le ha portate avanti anche nei lavori successivi, ma la caratteristica di Bowie sicuramente era quella di cavalcare la tigre, cioè nel senso di avere sempre una profonda conoscenza di quello che voleva il pubblico, di quello che lui era in grado di fare e delle mode che si stavano affermando in quegli anni, tant'è vero che in molti dischi lui prende anche componenti di altre band, anche nei lavori successivi, che sono stati capaci di innovare dal punto di vista proprio musicale. Questo bene o male l'ho fatto sempre, sin dal periodo di grandi chitarristi come Robert Fripp, come Adrian Vewey, ma anche artisti dell'ultima generazione come Reznor e altri. E questo sicuramente è un merito di Bowie, che però da altri è stato criticato perché sono dischi dove certe volte sembra che riesca proprio a prendere il meglio e poi in un certo senso togliere quegli elementi troppo estremi che impedirebbero la vendita, impedivano la vendita dei suoi stessi dischi, che in realtà dovevano fare cassetta, i motivi commerciali c'erano sempre, tra l'altro hanno sempre fatto cassetta, per cui i dischi Bowie, bene o male, tranne i primi due, tre, hanno venduto sempre molto e parecchio. Oh, in questo disco ci sono diversi pezzi interessanti, un altro che si chiama Subterrane Breakers è un brano che Bowie ha inciso per Low. È stato rimasterizzato, ripulito e riportato all'ascolto in maniera più chiara rispetto appunto alle versioni che c'erano prima. Io per esempio sono possessore dell'LP proprio di David Bowie, alcuni brani, dico la verità, sono passati tanti di quegli anni, nella versione vinile sono quasi inascoltabili per i rumori che ci sono intorno, anche se poi in realtà io sono tutto tranne un audiofilo. Però è una buona cosa che siano stati ristampati questi lavori. Andiamo ad ascoltare un altro gran bel pezzo di David Bowie.

E sicuramente uno dei dischi, dei gruppi che ha ascoltato di più Bowie è quello dei Cluster, grande gruppo tedesco formato da Roy Delius e Moebius, gruppo che viene inquadrato ovviamente nel fenomeno del krautrock, anche se poi in realtà è un fenomeno che insomma, ha tante sfaccettature, come più volte detto durante il mio programma. Tanti dischi sono presenti in discografia ormai dei Cluster, alcuni sono veramente belli e vanno sotto il nome di altre collaborazioni, come per esempio gli stessi Armonia, oppure i lavori che fatti insieme a Brian Eno, però il disco, uno dei dischi sicuramente più importanti è il secondo, Cluster 2, che uscì appunto nel 1972. E che tra l'altro è stato ristampato ultimamente e dà dei suoni innovatori proprio dal punto di vista musicale, tant'è vero che anche gruppi come dei nostri giorni, o almeno dei giorni vicini, come quello per esempio dei Labrador, si sono rifatti molte volte a questo tipo di atmosfere queste atmosfere che sono presenti appunto nell'ambito dei pezzi dei Cluster di questo periodo. Gruppo che come al solito è un gruppo avanti, tant'è vero che questo lo diceva pure Brian Eno moltissimi anni fa, e gruppi che hanno avuto un successo sempre un po' di nicchia, non è mai stato il grande gruppo che ha venduto milioni e milioni di dischi, però ha sempre influenzato tantissime band. E io vi ripropongo quindi questo lavoro che secondo me c'entra anche con quello che abbiamo trasmesso prima di Bowie. E il primo pezzo dei Cluster tratto da questo disco del lontano 1972 è Plus.

E questo disco fu importante per i Gloster, il disco appunto il secondo del 1972, perché? Perché fu anche un punto d'incontro con altre band dello stesso periodo. Se non mi sbaglio, i Gloster provengono dalla scena di Berlino, ma insomma, guarda caso, negli stessi anni uscirono fuori i Tangerine Dream con Zeit, oppure anche Irrlicht di Klaus Schulze, i Neu, tutti gruppi che rappresentavano una parte, io l'ho sempre definita più punk che proprio progressive, perché alcuni ci hanno messo pure in mezzo questa definizione. E un gruppo che portava nell'ambito proprio del loro modo di suonare l'elemento della jam session come un elemento live, quindi praticamente dal vivo c'erano i concerti di questa band che non finivano mai. Al tempo stesso avevano anche delle sperimentazioni molto lunghe. Ci sono sperimentazioni in cui gli stessi Gloster portano avanti le idee, per esempio, di John Cage, e poi nel disco cercano di riproporre, appunto questo, cercavano di riproporre queste atmosfere, queste situazioni musicali. E ripeto, questa non è una band che ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista delle vendite, ma sicuramente ha influenzato tantissimi di componenti, altri gruppi di altri componenti. E io vi ripropongo un pezzo un po' strano dei Gloster, sempre dello stesso periodo, In the Fabric, che è appunto lavoro, brano che proviene proprio dalle registrazioni del 1972.

E così termina la puntata odierna di Underground, un viaggio dal punto di vista sonoro in suoni dei nostri giorni e suoni che invece appartengono anche ai nostri giorni, ma sono collegati al passato. Dopotutto, l'iter, insomma, è sempre lo stesso, sono le idee che girano e si trasformano nel tempo, per cui Underground esiste proprio per questo motivo, nel senso che cerca di prendere dei gruppi nei nostri giorni che sono ricollegabili al passato e quindi andiamo a vedere pure quali sono le radici di alcuni generi musicali. Per cui in questo caso abbiamo ascoltato i Cluster, abbiamo ascoltato David Bowie, ma abbiamo ascoltato anche i Pong, i Gorl e Tara Clearking, anche se poi Gorl in realtà proviene dai Duff. Però insomma la vecchia generazione e la nuova generazione che si incontrano dal punto di vista musicale e che propongono idee che poi l'elemento determinante della nostra musica. Attilio vi saluta, vi do appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45 per una nuova puntata di Underground. Ciao a tutti!

senti inutile come la cenere. Ci fosse poi qualcuno che ti crede, che è stato un attimo, è apparso un attimo, dimenticare quella cicatrice, ma questo ottobre vestito da maggio, che ride e la trasforma in tatuaggio. E chissà se c'è.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

cadde. Una volta uscito da quella stanza, trasformazione radicale di tutto il mio universo. Il cuore

grandi da farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai, che ci riporta sempre qui.